0: Basta dialo, pai.
1: So, there's a prosatina con narcotiche, con il show.
0: Spazio, non è spazio. C'è spazio.